0: Buongiorno.
1: No.
0: Monica,
1: no, no, no,
0: Monica,
1: no.
0: Vuoi sapere, tutto da tu?
1: Yeah.
0: La casa tua, vuoi sapere tutto da tu? Va!
1: Ma non è vero, ma non è vero, come on. Che bello scampato.